bene. Satanás per dispetto gli fa lo verso della trombona. Sant'Antonio con lo curtellone gli corre appresso lo fa cappona. Sant'Antonio